Cantami una canzone d'amore, una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia e viviamo insieme in questo.